0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti penso e un po' già mi manchi. E ti vorrei qui, accanto a me, adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio. Ti ascolto e un po' già ti amo.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: c'è anche Vasco nella mattinata di Dimensione Sonosoft a chiudere la prima metà di questo lunedì 18 maggio con Vita Spericolata. Il grande Vasco, tra poco l'informazione e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
4: Oh no!
5: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
6: MD Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg.

0: a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
1: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
0: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
1: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
0: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
1: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
0: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
2: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
3: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa, Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
7: Da Leonori.

0: un'opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Sempre formati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Valentina Lorusso. Anche a Roma oggi è in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori. Un lunedì a rischio disagi su vari fronti: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. A Roma è prevista una manifestazione nazionale con ritrovo a Termini in piazza dei 500. Intanto la metro C è chiusa, la metro A prosegue il servizio con possibile riduzione di corse, anche la metro B possibile riduzione di corse, fa sapere ATAC. Smantellata una banda di falsi appartenenti alla Guardia di Finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche di 17 regioni italiane. Perquisizioni eseguite nelle province di Viterbo e Napoli con sequestri di dispositivi informatici. Indagati dalla procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio, 5 italiani che si presentavano come sedicenti finanzieri. L'indagine dei carabinieri di Aprilia, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma, ha consentito di documentare l'operatività in Aprilia e comuni limitrofi di una consorteria criminale dedita alla produzione, importazione e commercializzazione di sostanze stupefacenti nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia, sfruttando per la propria attività i contatti intercorsi con una figura criminale qualificata contigua all'Andrangheta. Alle 7.45 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, risolto un incidente precedentemente causato da due autovetture. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili, si registrano 4 km di coda in diminuzione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Non può che essere la vicenda di Modena e il fatto di primo piano, da cui riprendiamo i nostri 100 secondi. E purtroppo, di fronte a una azione così orrenda e compiuta in spregio a qualsiasi forma di umanità, non ci può essere una mezza parola, ma non ci possono essere neanche i tentativi di trasformare tutto questo in una vicenda di odio reciproco. Chi è colpito è un cittadino italiano, da questo dobbiamo partire. Quindi non

0: si può cominciare dalli agli stranieri, dalli agli immigrati, dalli ai marocchini. E sarebbe sommamente ingeneroso, e ci liberiamo di un aspetto: ci sono centinaia di migliaia, forse milioni, di lavoratori stranieri sottopagati, non in regola, che noi utilizziamo per i lavori che non vogliamo fare. Lì forse si semina anche la radice dell'odio. Per di più, l'autore del gesto è un laureato in economia, italiano, nato in Italia, con cittadinanza solo italiana, figlio di immigrati marocchini. Quindi non possiamo cominciare a dire, come qualcuno fa anche dal Parlamento, rimandiamoli tutti indietro. Rimandiamo chi? Ma c'è l'altro aspetto che non va a sua volta sottovalutato. Questa azione mima, è chiaro a tutti, quello che è stato fatto tante volte in giro per l'Europa. Quante volte ne abbiamo parlato di storie di fanatici, di terroristi che falciano la folla con un'auto. Ecco, questo è il campanello d'allarme. Che abbia agito per turbe psichiche o più probabilmente per fanatismo ideologico, quell'uomo ha messo a repentaglio e o purtroppo orrendamente cambiato le vite di tante persone che si trovavano semplicemente a passeggiare lì a Modena sabato scorso. Ha colpito duramente loro e in qualche modo ha colpito, ovviamente con tutte le differenze del caso, tutti noi. Perché se questo può succedere c'è il rischio che qualcuno lo ripeta. Ed è questa la vera constatazione allarmata che dobbiamo fare. Poi l'ultima cosa da fare è far partire la caccia allo straniero. Ripeto, innanzitutto, era italiano.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ti guardo e vedo la vita. Guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

0: Rihanna con Love the Way You Lie, la versione acustica su Dimensione Suono Soft, 11 e 16 minuti. Buon inizio settimana da Francesco Cavuoto fino alle 13. Ancora un paio d'ore scarse da passare insieme con la nostra musica. Un successo dietro l'altro, quelli di Dimensione Suono Soft. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità invece di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio tutto incluso.
10: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente.
14: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Le vere intere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su Fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
17: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
18: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita.

0: da mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
3: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
1: Top Supermercati.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito tempo di cantare insieme

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: playlist iconica di Dimensione Suonosoft che ti fa compagnia tutto il giorno, tutti i giorni. Se cerchi della musica la trovi qui, basta accendere appunto la radio del benessere. Intanto i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi parliamo di donne importanti, sia la nostra narratrice gastronomica preferita, sia le bellissime storie di donne che hanno lasciato un segno nell'enogastronomia che ci racconta. Sto parlando di Clara Vada Padovani e qui do il benvenuto. Clara, ciao.
3: Buongiorno, grazie a tutti e ben ritrovati.
2: Allora, stiamo raccontando queste storie magnifiche, alcune davvero sconosciute, che trovi non so dove, solo tu. Per esempio, oggi di chi parliamo?
3: Se parliamo di Caterina Prato, che è un'austriaca nata a Graz, il cui libro è stato poi tradotto in italiano. Però perché sono arrivata a lei? Confesso, anch'io non conoscevo l'esistenza di questa signora, però le amiche e gli amici del gruppo Costumi Bisiachi tradizionali di Turriaco e generosamente sono arrivati portandomi questo dessert tradizionale friulano, il Presnitz, che ha origini mitteleuropee e che sanno che io adoro in modo particolare. Poi, come sai, io voglio sempre scoprire la storia di questi dolci rari e quindi mi ho aperto il libro Dolci Gorizie di Roberto Zotta e lì c'è proprio il riferimento che questo dolce è nato grazie al manuale di cucina di Caterina Prato. E ebbe talmente successo che fu tradotto in diverse lingue, tra cui in italiano. In italiano il titolo fu Manuale di cucina per principianti e cuoche già pratiche. E in Italia è uscito nel 1893. È stato editato a Graz dalla casa editrice Stiria, però era in italiano ed ecco qui l'importanza che molti forse a cui è sfuggita e l'hanno trascurata, questo fatto importante che questo rappresenta il primo libro di cucina in italiano firmato da una donna, che è stato editato 2 anni dopo il manuale di Pellegrino Artusi, e quindi questo è importante per sottolineare che già a quei tempi c'erano già dei ricettari fatti da donne. Il libro ha l'obiettivo principale di essere una guida per principianti sostanzialmente, e infatti è dedicato alle future casalinghe. E questo è sottolineato dal fatto che le ricette sono per un numero ridotto di persone, cioè o per 4 o per 6.
2: È veramente, veramente molto, molto divertente. Questa è una bellissima storia. Assolutamente.
3: Bisogna scoprirle.
2: Continueremo a farlo nei prossimi giorni. Quindi, intanto, Clara, grazie e a presto.
3: A presto anche voi, a tutti. Ciao, ciao, ciao. Buon appetito.
2: Grazie. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suonosoft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: si riparte con l'ora della decompressione, meno chiacchiere, più musica, la musica che conosci bene di Dimensione Suonosoft. I progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Conca d'Oro, Montesacro, metro B e in via di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro, oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia è F100, opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
21: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
22: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
23: Da Leonori.

0: un'opzione scelta Kia, totale dovuto 82.800 euro.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. Due giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.
5: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
6: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.

0: Io Stilicone a Cinecittà, il 29enne è stato arrestato per tentato omicidio. Per aver sparato contro il padrone di casa avendolo scambiato per un ladro, il poliziotto Simone Di Panfilo, 27 anni, è stato condannato al termine del rito abbreviato a 2 mesi con l'accusa di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Le ferite all'anca hanno invece costretto il proprietario dell'appartamento, Tommaso Ascenzi, 36 anni, a un intervento chirurgico. Il fatto risale al 9 agosto del 2023. Il colpo è partito in un appartamento in zona Tuscolana. Anche a Roma oggi è in corso lo sciopero generale di 24 ore, indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori. Un lunedì a rischio disagi su vari fronti, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. A Roma è prevista una manifestazione nazionale con ritrovo a Termini in piazza dei 500, partita alle 10. All'indomani del doppio appuntamento di ieri a Roma con il derby e la finale degli internazionali di tennis, si fa un bilancio. Il regolare svolgimento degli eventi conferma che la sicurezza non è mai frutto del caso, ma della capacità del sistema delle autorità di pubblica sicurezza di leggere scenari complessi, lo sottolinea Enzo Letizia, segretario dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

0: Sara, non piangere. L'ora è quella della decompressione, in cui mettiamo più musica, meno chiacchiere e ti portiamo proprio in relax fino all'ora del pranzo. Buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata. Io sono Francesco Cavuoto. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, a te non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma.

0: Per i professionisti del food, la qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
5: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
6: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
7: Supermercati
8: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa, Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. TBSpa.it.
4: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: in tutti gli showroom Nissan Auto Giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
1: Esiste un luogo dove il vento sussurra tra le foglie e la natura si trasforma in bellezza. È il Museo Diffuso del Bosco di Rocca di Papa. 5 opere d'arte segrete immerse nel verde più profondo. E per il palato, lasciati viziare dai sapori autentici della baita, l'angolo goloso del territorio. Ti aspettiamo tutti i weekend fino al 25 ottobre. L'incanto è a due passi da Roma. Dimensione Suono Soft.

0: metà nel cuore degli anni 80, metà degli anni 80, 1985, Mr. Broken Wings. 12:39, il pomeriggio di Dimensione Suonosoft che suona gli anni 80, intanto i consigli sul mondo della salute.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con
0: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
2: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi il professore Fabio Santanelli di Pompeo, professore ordinario di chirurgia plastica alla Sapienza Università di Roma, membro del Consiglio Superiore di Sanità e chirurgo plastico della clinica Ars Biomedica. Professore, come sta cambiando oggi la chirurgia plastica del seno?
3: La chirurgia plastica del seno sta cambiando molto, perché mentre un tempo si dava preferenza all'immagine del volume del risultato, adesso invece si dà molto più attenzione a quello che è il risultato armonioso, quindi all'armonia che si restituisce all'organo, soprattutto poi al rispetto delle strutture anatomiche. Quindi ci sta evolvendo verso una chirurgia che sia più personalizzata sulle basi delle caratteristiche della paziente e sia meno invasiva, quindi più rispettosa delle strutture anatomiche. Questo è atto a ristabilire un equilibrio che poi è duraturo nel tempo. Quindi diciamo che questa evoluzione riflette un recupero della qualità della vita della paziente.
2: Quali innovazioni stanno migliorando davvero l'esperienza delle pazienti?
3: Beh, le innovazioni sono molte. Quelle più utili, diciamo, sono sicuramente quelle rivolte alla sicurezza, migliorare la sicurezza, migliorare il comfort e la qualità del risultato. Oggi abbiamo a disposizione delle tecniche che preservano maggiormente i tessuti e quindi, riducendo il trauma operatorio, migliorano sicuramente tutte le altre caratteristiche, come la qualità della vita, il recupero delle attività quotidiane, una conservazione della sensibilità della mammella, e questo ovviamente aumenta la qualità del risultato. E poi anche i materiali si stanno evolvendo nel tempo, l'innovazione dei materiali porta a degli interventi che sono automaticamente più sicuri e più affidabili nel tempo.
2: Grazie al professore Fabio Santanelli di Pompeo. Lifestyle Extra torna mercoledì alle 12:35.
0: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminati.

0: è il fantastico lunedì mattina, quello che tutti vorrebbero evitare e saltare già al martedì, è finito in maniera ufficiale. In un mondo che cambia, la salute è e resta la priorità. Nella clinica Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita clinicaarsmedica.it, direttore sanitario, dottorato Gentile.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
3: Oh no!
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
5: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
6: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
5: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
6: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
5: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
7: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
17: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71

0: 171 euro, inclusa furto incendio plus, totale dovuto 17.463 euro, leonori.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Valentina Lorusso. I carabinieri di Colleferro hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 72 anni residente nel comune, ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato nei confronti della compagna convivente, 68 anni. L'uomo, al culmine di una lite insorta senza un apparente motivo, si è scagliato violentemente sulla donna, tentando di strangolarla e colpendola con un coltello, procurandole gravi ferite al volto. La vittima è riuscita per fortuna ad allertare il numero di emergenza. Dal presidio di Piazza dei 500 davanti alla stazione Termini a Roma alle 18 partirà un corteo a sostegno della Global Summit Flotilla. Lo fa sapere l'USB, è il momento della mobilitazione generale. Anche nelle altre città per la mobilitazione dello sciopero erano previste più di 20 piazze. Ci si sta organizzando per scendere in piazza e manifestare, fanno sapere. I carabinieri di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne italiano gravemente indiziato di tentata truffa ai danni di una 66enne. I fatti risalgono al pomeriggio del 14 maggio, quando la donna ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è presentato come suo nipote, chiedendole di consegnare denaro e gioielli ad un proprio delegato che si sarebbe presentato di lì a poco presso la sua abitazione. Nessuna illegittimità nell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, contenente l'assenso all'abbattimento di 26 alberi nell'area boscata dove la S Roma vorrebbe costruire il suo nuovo stadio. L'ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto tra gli altri dal Comitato Popolare Monti di Pietralata. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'ammaliante Valentina
2: Ma che tra l'altro poi Valentina è proprio bella bella, ma però dimmi. Smettila di fare la posteggia.
1: No, nessuna posteggia, lo faccio per farti gelosire.
2: Ma infatti ci riesci, non lo fare. Allora, buona settimana.
1: Buona settimana.
2: Allora, oggi parleremo nella prima Good Life, infatti vorrei anche la partecipazione del nostro nutrito pubblico e affezionato pubblico, di come l'arte che è un po' percepita da, diciamo, no, un po' come
1: pallosa.
2: Un po' come noiosa, diciamo noiosa che è più noiosa, carino, possa dire. Invece donarci benessere. Quindi come ti fai stupire tu dall'arte pallosa?
1: Non avere il pregiudizio. Quindi andarci una volta. Bravo. La prima, tipo la prossima volta sarà andare al balletto, che è una cosa che io dico no, il balletto
2: però trova un po' tumaccio, però
1: al balletto.
2: Invece in passato quando ti è successo e con che cosa?
1: Con la pittura.
2: Come si chiamano le mostre di pittura?
1: Adesso lo so,
2: no,
1: chiamano.
2: Hai detto prima vinaigrette. Non sono vinaigrette.
1: La vernissage.
2: Bravo. E i posti dove stanno i quadri?
1: Pinacoteca?
2: Sì.
1: Pinacoteca.
2: Bravissimo. Ora però vattene.
1: Arrivederci. Vieni ai vinaigrette.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ci sono mani che ti restano addosso, profumi che ti camminano dentro, occhi che ti rubano tutto, silenzi che ti tolgono il respiro.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Pop con Vorrei nel primo pomeriggio di questa terza in realtà settimana di maggio. Abbiamo scapolato la metà di maggio. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio anche salutando il ragazzaccio Francesco Cavuato. Tra un po' parleremo di come il benessere può essere associato anche a quella che percepiamo un po' come cultura un po' noiosa. Lui ha detto pallosa perché insomma è un ragazzaccio, io dico noiosa, fammelo sapere intanto al 320 20 41 433 qual è la cultura che più ti regala benessere e relax. Intanto, per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria, pensa, in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. E inoltre, ad erogazione di finanziamento riceverai anche un bellissimo buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. E allora

0: Non aspettare, per informazioni chiama subito il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it. E ricorda, finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Supermercati.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEB CC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
12: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda

0: Azione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Lifestyle Extra. Uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra. Voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
2: Centro di Fisioterapia, Diagnostica di Ultima Generazione, Chirurgia Plastica. Tutto al servizio della tua salute. 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Presedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Presedil.it.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
3: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

una giornata importantissima per l'arte e la cultura, arte e cultura che spesso sono percepite come un po' noiose, non voglio dire pallose perché altrimenti il ragazzaccio poi insomma l'ha detta un po' a fortina, però 320 20 41 433, quando eri piccolo o magari insomma all'ascolto c'è ancora qualche bambino, non percepivi l'arte come un pochino noiosa? E invece no, se ami visitare i musei saprai che entrarci è un po' come premere il tasto pausa, no, dal resto del mondo. E oggi è una giornata importantissima perché è la giornata internazionale dei musei, è utile per riscoprire che l'arte non è solamente qualcosa di noioso da ammirare da lontano, ma è un vero e proprio integratore per la nostra salute mentale, lo sapevi? E sapevi anche che in Canada i medici hanno iniziato a prescrivere visite al museo proprio come se fossero farmaci? Ebbene sì, per combattere un po' di tristezza un po' più profonda e un po' di ansietta, lo sapevi? Esiste un termine scientifico di cui abbiamo già qualche volta parlato in Good Life che si chiama neuroestetica, che studia come la bellezza, l'estetica di un quadro, di una scultura attivi addirittura nel nostro cervello le stesse aree del piacere, del cibo o dell'innamoramento, e non fa manco ingrassare. Osservare un'opera, soffermarsi su un dettaglio, lasciarsi attraversare da una storia millenaria sono gesti che allenano la mente al qui e ora, alla presenza, e non serve essere esperti d'arte. Alcuni studi dimostrano che l'esperienza culturale riduce i livelli di cortisolo insomma semplicemente guardandolo, proprio come una camminata nel bosco quando guardi gli alberi, che sia quindi una grande galleria nazionale o magari anche un piccolo museo di quartiere. Oggi il consiglio che ti diamo è di regalarti un quarto d'ora di bellezza, un modo per nutrire la tua curiosità e ricordarti che prenderti cura di te passa inevitabilmente da ciò che scegli di fare entrare nei tuoi occhi e nel tuo spirito. E se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimissionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre a

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: si può dire senza che nessuno si offenda che i Gazebo con I Like Chopin hanno disegnato proprio il pezzone anni 80 per eccellenza? A chiudere la nostra prima ora insieme, prima dell'ignoso, voglio ricordarti questo: i progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri. Con Feed Italia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento proprio giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro, Montesacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro, oppure a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F-Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure.
6: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal.

0: Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
1: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Sound Software, le ultime notizie della nostra redazione. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Una nuova vasta operazione di arresti e contrasto allo spaccio e al narcotraffico si è svolta in queste ore nella provincia di Latina e non solo. I carabinieri hanno eseguito 19 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, tra queste anche un fucile mitragliatore. Prima tenta di strangolare la compagna, poi la coltella, è quanto ha portato all'arresto di un 72enne nella giornata di ieri, dopo che la donna, 68 anni, è riuscita a sottrarsi alla furia dell'uomo barricandosi in una stanza della loro abitazione a Labico. Da lì ha allertato la figlia del convivente, il 112. Sciopero generale di 24 ore oggi di tutti i settori pubblici e privati, si prevedono disagi per bus, metro, tram, ATAC, la metro C è stata chiusa alle 9 di questa mattina. Due gravi incidenti sulla 1 in poche ore a pochi chilometri di distanza dopo lo scontro avvenuto all'alba all'altezza del casello di Frosinone. Due ore dopo i soccorsi e la polizia stradale sono tornati sulla Milano-Napoli nel territorio del comune di Ferentino. Per soccorrere i feriti si è reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza. È intitolata Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Papa Leone. La lettera porta la firma del Santo Padre in data 15 maggio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Fammi ritornare finché batte il cuore, finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle, in mezzo al vento.

questa energia, questa meravigliosa Adele con Rolling in the Deep, tra un po' ti parlo di una buona ragione per visitare i mercatini vintage. Eh sì, è un colpo di fortuna davvero enorme ha avuto questo signore. Ma intanto hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significherebbe davvero rischiare di perdere la tua occasione. E allora non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattamento.

0: CPA, la scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa subito la tua consulenza su progedil.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe bella porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene. Supermercati
1: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessioni.

0: Concessionari di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
4: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. Due giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.
5: Dimensione Suono Soft.

Michaels su Dimensione Sono Soft con You Are Not Alone, un motivo per andare sempre sempre in questi mercatini vintage, naturalmente vintage veri, è che una signora è andata in uno come tanti, no? In un mercatino vintage, ha comprato per $1.50 una vecchia borsa che era lì, nessuno insomma era interessato a questa vecchia borsa, però a lei piaceva. Una donna poi è andata in una trasmissione molto nota negli Stati Uniti per far valutare oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone magari la storia, la provenienza, però insomma non è che ci aveva investito più di tanto. E sapete che cosa è successo? Questa borsa vale $35,000, è una borsa antichissima, realizzata in platino, contiene rubini, smeraldi, zaffiri, diamanti con taglio antico. Il prossimo weekend non fare il pigrone, vai in un mercatino vintage.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Eterna Rimmel, c'è Francesco De Gregorio, ti voglio parlare di progetti che non aspettano e nemmeno dei tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma davvero alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita e esito pratica, pensa in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro, Montesacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro. Oppure anche a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
10: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
9: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
10: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
9: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
10: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.

ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Sound Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È in fin di vita in ospedale una donna di 68 anni strangolata e accoltellata dal compagno di 72 al culmine di una lite in casa. Un tentato omicidio maturato alle prime ore di ieri mattina fra le mura domestiche di un'abitazione di Labico in provincia di Roma. La vittima è riuscita a rifugiarsi in una stanza dell'abitazione, da lì è

0: riuscita ad allertare contestualmente la figlia del convivente 112. Trovato con le mani sporche di sangue, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato dai carabinieri. Aggressione shock questa mattina all'ospedale Sant'Andrea, al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente, già noto per continui ricoveri per una lunga scia di aggressioni precedenti ai danni del personale, ha brutalmente aggredito l'equipe di turno. Il bilancio è importante: uno schiaffo alla dottoressa responsabile del reparto, un medico colpito al volto con violenza riportando la rottura del labbro e due infermieri presi a pugni. Lo denuncia Confintesa Sanità. Oggi lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. L'adesione del personale ATAC rilevata in mattinata è stata del 23,5%. La metro C è stata chiusa al mattino e riaperta alle 13. Calcio: la Roma dovrà fare a meno di Evan Dika per il match di domenica prossima a Verona, decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Il difensore giallorosso ha infatti riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, da valutare invece Pellegrini e Coné. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ci facciamo coccolare da Stop and Stare. Ci sono gli One Republic nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Prima di andare avanti e di parlarti della nostra coccola 5 stelle del lunedì, voglio ricordarti questo: per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia, cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre ad erogazione e finanziamento riceverai anche un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni allora non aspettare, chiama subito il numero verde 800 031 551 o vai subito su finanziami.it e ricorda, finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
3: Top Supermercati.
4: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente? È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
10: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti, è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR.
13: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la notte dei musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08.
14: Dimensione suono soft.

0: capolavoro assoluto, mi permetterai, i Beatles con Something nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Lunedì, che cosa succede il lunedì verso quest'ora? Ci rilassiamo istantaneamente con la nostra coccola 5 stelle. Oggi si parla di letti indimenticabili, perché una delle magie degli hotel di lusso è proprio il letto, che è visivamente già invitante e una promessa di sogni d'oro. E non è solamente questione di materasso, se ci fai caso è la cura con cui si costruisce tutto quanto questo palcoscenico, questa scena del riposo, tra lenzuola tirate benissimo, leggermente profumate, che ci stiamo tutti quanti chiedendo come si faccia, perché lo vogliamo pure noi a casa. Poi ci sono proprio questi colori riposanti, niente oggetti superflui sulla testata, ordine. Per avvicinarci a quella sensazione puoi scegliere anche tu colori naturali, no? Cotone naturale o anche percalle, che io preferisco anche al cotone, in tonalità chiare e riposanti. Vabbè, il bianco resta un classico, però c'è anche il grigio perla, il sabbia, che trasmettono comunque molta calma. Poi due cuscini per dormire e due anche di servizio, tra virgolette, per leggere, e poi butti via, insomma, se non ti servono. Nei resort la camera è quasi sempre sgombra poi da ciò che ci ricorda il lavoro, quindi niente computer sul comodino, niente pile di documenti accanto al letto, ne abbiamo già parlato, ma insomma, ripetita Juvent, come dice qualcuno. Al loro posto che cosa possiamo mettere? Un libro scelto con calma, una caraffa d'acqua, un piccolo taccuino, qualcosa che ci rilassi, una crema mani, un olio profumato che ti piaccia. È un modo per sussurrarci che lì si riposa, non si produce, basta, te lo meriti. E poi 10 minuti prima di andare a nanna si sistema il copriletto, abbassiamo le tapparelle, spegniamo le luci forti, accendiamo solamente una lampada sul comodino. È una piccola cerimonia di iniziazione del nostro riposo, no? Ripetuta ogni sera diventa un invito chiaro alla mente a rallentare proprio quando apriamo quella porta delle suite meravigliose dopo una lunga giornata e spegniamo i pensieri. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: A proposito della nostra coccola 5 stelle qui su Dimensione Suono Soft, io ti auguro ogni bene e ti rimando anche al nostro sito pieno di podcast, di informazioni dedicati sempre, se va a sentire, al tuo benessere, al tuo relax. Sono Fabiana Sera e ti accompagno per mano e per musica come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 fino alle 17. Prima di andare avanti voglio ricordarti questo: in un mondo che cambia, la salute resta la tua priorità. Nella clinica Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti la massima affidabilità, sicurezza e tantissimi spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita subito clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure.
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
3: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
2: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
3: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
2: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
3: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
4: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
13: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla

0: notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Oggi lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base, che riguarda tutti i settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Per questo, dopo la notizia del nuovo blocco delle navi della flottiglia da parte dell'esercito israeliano al largo di Cipro, è stata indetta una mobilitazione alle 18 in piazza dei 500, ribattezzata piazza Gaza. Prima tenta di strangolare la compagna, poi la coltella. È quanto ha portato l'arresto di un 72enne nella giornata di ieri, dopo che la donna di 68 anni è riuscita a sottrarsi alla furia dell'uomo barricandosi in una stanza della loro abitazione di Labico. Da lì ha allertato la figlia del convivente, il 112. Nuovo blitz dei carabinieri focalizzato sul quartiere Aurelio e le zone limitrofe, quartiere che dalla fine del mese di marzo è diventata zona rossa a tutela rafforzata. 11 persone sono state arrestate, 7 denunciate, sequestrati cocaina, hashish e oltre 2.500 euro. Il castello di Santa Severa riapre le porte e preannuncia una stagione ricchissima di eventi per tutte le età, da Fabrizio Moro agli Stadio, Gaia e Alex Britti, una location suggestiva di cui ci ha parlato il presidente della regione Lazio, Rocca.
6: È un luogo meraviglioso, noi stiamo facendo tutto per valorizzarlo. Credo che il calendario che è stato messo in piedi per questa prossima estate sia un calendario straordinario, pieno di iniziative che comunque sapranno riempire quei luoghi di tanta gioia, emozioni, passione.
5: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
8: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno. No.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti, affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo, che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: può cantare qualsiasi cosa, veramente uno spettacolo. Rod Stewart, Have I Told You Lately. Io tra un po' invece ti parlo di una cosa molto molto carina, il co-housing over 60. Te ne parlo tra pochissimo, ma intanto sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplicissima: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solamente vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.P.A., il valore che la tua casa merita. Fissa subito la tua valutazione su progedil.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
8: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
14: Dimensione suono soft.

Peter Sincotti con Goodbye Philadelphia, altro che Goodbye. In realtà io ne ho sentito parlare una ventina di anni fa in California, perché c'erano questi grandi residence, questi grandi condominioni con piscina in comune, con palestra, dove si riunivano amici un po' âgés, ecco, si chiamano oggi, anche una tendenza italiana, co-housing over 60. C'è chi magari è rimasto senza partner, chi ha divorziato dopo 30 anni, chi non vuole restare solo a casa, e quindi tra amiche, e soprattutto femminile, questa nuova tendenza, ci si riunisce e si passa il tempo più maturo della propria vita insieme, una cosa bellissima, non più sole, ma insieme, ancora protagoniste della propria vita, magari anche per litigare solamente per chi vuole la televisione con il volume più alto. Che dici? Qui dove

0: Mi rendo conto che proprio con Sting è impossibile dire una delle più belle, ma Fragile è davvero una delle più belle, 1987. Prima di andar via oggi abbiamo parlato del potere, del benessere che ci regala andare in un museo, ma comunque la cultura in generale, anche la più, tra virgolette, noiosa, no? Invece io proprio mi sono avvicinata alla cultura grazie al mio nonnino, che si svegliava con la filodiffusione, te la ricordi? Il pomeriggio alle 4 si svegliava con l'opera, con la musica classica, io grazie proprio a lui, sentendo questa noiosissima cultura, musica classica, ho imparato ad amarla, quindi avviciniamo anche i nostri bambini, questo ci tenevo a raccontarlo perché magari è un aneddoto carino. Prima di andare via voglio ricordarti questo: i progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri, con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. E allora, ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro, Montesacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro, oppure anche a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure.
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
10: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. Due giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.
14: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro. T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: mtclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Sentiamo le news, sempre informate con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Droga dal Belgio a Latina per poi essere smistata anche nelle piazze di spaccio dei comuni dei Castelli e della provincia di Roma. Sono 19 le persone arrestate in un blitz scattato stamattina. Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi in comuni da sparo. Nasce da una costola di assedio l'operazione che ha interessato ancora la città di Aprilia con una nuova ondata di arresti scattata alle prime luci dell'alba di oggi. L'indagine ha accertato la movimentazione di circa 100 kg di stupefacente tra hashish e marijuana e olio di hashish e di circa 10 kg di cocaina. Una mobilitazione per la flottiglia è stata indetta per oggi pomeriggio alle 18 in piazza dei 500. Dopo la notizia del nuovo blocco delle navi della flottiglia da parte dell'esercito israeliano a largo di Cipro e anche lo sciopero nazionale di 24 ore in corso oggi indetto dall'Unione dei sindacati di base che riguarda tutti i settori è stato indetto a sostegno della flotta non violenta e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Aeroporto di Fiumicino, NCC e tassisti abusivi presso lo scalo intercontinentale. Durante l'operazione i carabinieri notificano 11 ordini di allontanamento dall'area e sanzioni per 25.000 euro. È partito questa mattina il cantiere per la riqualificazione dell'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore nell'ottavo municipio. Il progetto prevede il mantenimento delle alberature storicamente presenti, la realizzazione di percorsi, spazi di sosta e socialità, oltre alla possibilità di attivare un chiosco di ristoro a servizio dei cittadini. L'intervento avrà una durata di 180 giorni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Grazie Andrea, grazie alla nostra redazione. Io ti do appuntamento come sempre domani per vivere insieme il primo pomeriggio di martedì 19 maggio e intanto buona serata.
4: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
5: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimane.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Non ho mai amato, non ho mai pianto, non ho mai vissuto.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Buon pomeriggio, oggi è lunedì 18 maggio 2026, sono le 17:16 minuti e questo è il pomeriggio della tua radio del benessere. Io sono Roberto e anche oggi staremo insieme fino alle 21 con la nostra dolce musica e anche messaggi importantissimi come questo. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. E anche tu puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEB CC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
5: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
2: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 €. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Esiste un luogo dove il vento sussurra tra le foglie e la natura si trasforma in bellezza. È il Museo Diffuso del Bosco di Rocca di Papa. 5 opere d'arte segrete immerse nel verde più profondo. E per il palato, lasciati viziare dai sapori autentici della baita, l'angolo goloso del territorio. Ti aspettiamo tutti i weekend fino al 25 ottobre. L'incanto è a due passi da Roma.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
10: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
11: Top Supermercati.
9: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

0: e belli e siamo ancora giovani e belli e non riusciamo a staccarci da queste canzoni perché fanno parte della nostra vita e sono magnifiche. Gli anni 80 su Dimensione, sono Soft con Culture Club e Do You Really Want to Hurt Me. 17:38 minuti, ora Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Che cosa lega una tazza di tè inglese alle coste assolate della Calabria? La risposta: profuma di agrumi ed è racchiusa in una miscela più celebre al mondo. Sto parlando dell'Earl Grey, il tè al bergamotto. Oggi è con noi per svelarci tutti i segreti di questo antico tè Rosario Previtera, presidente del comitato promotore del bergamotto di Reggio Calabria IGP. Rosario, benvenuta a Segreti in tavola.
3: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Allora Rosario, questo legame tra l'Earl Grey, che è uno dei veramente dei tè più famosi e più bevuti al mondo, e il bergamotto sicuramente è un legame antico, ma il bergamotto sta andando avanti. Il bergamotto di Reggio Calabria sta per ricevere il riconoscimento IGP, il riconoscimento europeo. Raccontaci un po' queste due storie, come vanno avanti insieme.
3: Sì, vanno avanti insieme, possiamo dire, da secoli. Se pensiamo che il bergamotto a Reggio Calabria si conosce sin dal 1750 e da lì in poi è stata una grande cavalcata di crescita in termini di ettari e di crescita in termini di conoscenza, perché l'olio essenziale di bergamotto di Reggio Calabria si trova pressoché in tutti i profumi, in quanto ha questa grande capacità di armonizzare il bouquet ed esaltare le note di fresco e floreale, ma si conosce anche a livello gastronomico. E già nella prima metà del 1800 in Inghilterra il conte di Grey, quindi Charles Grey, battezzò la miscela di tè nero al bergamotto. La leggenda vuole un dono da parte di un mandarino cinese, ma in realtà Mr. Grey e Lady Grey diffusero grandemente questo meraviglioso tè aromatizzato al bergamotto, che già era all'epoca bergamotto di Reggio Calabria. Un bergamotto di Reggio Calabria che adesso attende l'ultimo sigillo da parte della Commissione europea per dare finalmente dignità a questo prodotto incredibile che ancora unisce tante
2: Allora, questa sera da Babington's a Roma dalle 19, Rosario Previtera, le storie del bergamotto di Reggio Calabria, presto IGP, vi aspettano per un appuntamento appunto delle signore e dei signori del tè, quindi potrete scoprire insieme a Rosario altre storie e soprattutto potrete assaggiare questo Earl Grey bellissimo e buonissimo.
3: Sì, faremo anche degli abbinamenti con delle pietanze cucinate appositamente.

0: base di bergamotto di Reggio Calabria, io porterò proprio i frutti freschi oltre che il succo e l'olio essenziale, e si potrà assaggiare proprio il tè al bergamotto, e lo faremo sia oggi che domani presso Babington's in Piazza di Spagna.
1: Rosario, grazie mille, ci aggiorniamo naturalmente sul processo di riconoscimento dell'IGP al bergamotto di Reggio Calabria. Intanto buona serata e buon lavoro.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
9: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buonasera da Andrea Soprani. Traffico in tilt a causa di un incidente avvenuto sulla A91 Roma Fiumicino, nel tratto compreso tra l'aeroporto e l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma Civitavecchia. Lo scontro è avvenuto poco prima dell'uscita per la Roma Civitavecchia, dove sono immediatamente arrivati i soccorsi. Ripercussioni pesanti non solo verso Roma Centro, ma anche in direzione di Ostia. Prima tenta di strangolare la compagna, poi la coltella, e quanto ha portato all'arresto di un 72enne nella giornata di ieri, dopo che la donna di 68 anni è riuscita a sottrarsi alla furia dell'uomo barricandosi in una stanza della loro abitazione di Labico. Da lì ha allertato la figlia del convivente e il 112. Nessuna illegittimità nell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, contenente l'assenso all'abbattimento di 26 alberi nell'area boscata dove la S Roma vorrebbe costruire il suo nuovo stadio. L'ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto tra gli altri dal Comitato Popolare Monti di Pietralata. Eventi, si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione numero 28 di Mondialido, il torneo di calcio per l'integrazione presentato nella sala d'onore del CONI alla presenza del presidente di ASI, Claudio Barbaro, dell'organizzatore Eugenio Marchina, e di fronte ad una sala gremita che ha accolto i maggiori rappresentanti di tutte le squadre in gara. Il torneo, dal 23 maggio al 28 giugno, si terrà presso lo stadio Fiorentini alla Rustica. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore il tempo sarà asciutto e con tendenza a rasserenamenti estesi sul Lazio. La giornata di martedì 19 maggio sarà nel complesso buona, per lo più assolata. Fatta eccezione per locali noti instabili nelle zone interne montuose ed anche nelle aree interne delle province meridionali nel corso del pomeriggio. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ad esempio su Roma. Ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
9: La nostra giornata in diretta si conclude qui. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ovviamente la serata prosegue e lo fa dolcemente con le nostre canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 per la sveglia con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani.

0: dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
5: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
10: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
11: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEB CC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
14: Auto. Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
8: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
18: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
8: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
18: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
8: Open Weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Supermercati MA, la convenienza.
6: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.